0: Italorama by Radio Blau. Oggi 6 ottobre, ore 9 o'clock. Ai microfoni
1: Tony Dagos
0: ed Elettra, ciao a tutti.
1: Essendo una voce un po' robotica,
0: sì,
1: però non lo so,
0: c'è
1: da cosa
0: un ritorno, abbiamo un ritorno che speriamo di sentire solo noi e non voi da casa. E direi per adesso ce lo teniamo.
1: Ce lo teniamo per forza, vabbè.
0: Speriamo, avete un po' così, se lo sentite anche voi avrete un po' il feeling live. Facciamo finta che siamo tutti su un grande
1: adesso
0: ecco.
1: Sente meglio.
0: Oh yeah.
1: Allora, puntata di oggi. Oggi
0: sì.
1: Abbiamo discusso un po' io e Elettra cosa facciamo, cosa non facciamo, come ogni martedì.
0: Come sì, così. Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Alla fine sono venute fuori due temi, due topic.
0: Sì, diciamo stavolta così. Non ci siamo messi d'accordo, però in qualche modo questi due topic così diversi in realtà avevano un punto di unione molto poetico, tra l'altro, che abbiamo condensato nel titolo. Per chi ci segue su Instagram, chi non ci segue lo faccia e mettete un bel like alla pagina Instagram Italorama by Radio Blau, chiusa parentesi. Il titolo della puntata di oggi è Crepe.
1: No, crepi, nel senso...
0: Crepi chi non ci mette un like,
1: Crepe
0: no,
1: è intesa
0: crepe.
1: Come rotture,
0: sì.
1: Strappi.
0: L'idea di questa... l'idea più tua del margine che prende spazio e conquista un posto importante, per me l'idea di una rottura che parte dal piccolo e poi travolge il grande. Ma vedremo meglio di cosa stiamo parlando, però insomma queste immagini molto forti, molto belle, quindi sì, oggi non saremo di trash come forse avevamo oggi saremo seri, dai.
1: Un po'
0: seri. Oggi saremo
1: però
0: abbastanza seri.
1: Qualche frecciatina la lanciamo lo stesso. Allora, abbiamo
0: hai
1: deciso
0: tu delle sorprese trash che mi hai nascosto?
1: No. Quindi nella prima parte, diciamo, c'è questa mia crepa, che sono queste rotture, perché mi è venuta in mente un'idea. Pochi giorni fa su Instagram è diventato virale un musicista, cioè io seguo tanti artisti su Instagram, quindi ho visto che Frankie Energy, non mi ricordo tutti, ma ogni, cioè praticamente sai quando scrollate con il pollice ed esce lo stesso video condiviso almeno 10 volte, 10, 15, 20, 20 volte, e ho visto, cioè tutti stanno condividendo questo artista, ma chi è?
0: Ma chi è?
1: Sono andato ad ascoltarlo, è un certo, si chiama, allora, se sulla sua pagina Instagram, sulla pagina Instagram ci sono due post, lui si chiama Battista, ha fatto una canzone, si chiama Battista, su Spotify c'è un solo pezzo che si chiama Battista, questo singolo ha raggiunto 50.000
0: visualizzazioni
1: in pochissime ore. Allora, il pezzo, non voglio esprimermi se è bello, se è brutto, se piace o non piace, è interessante. Sa di fatto che una cosa anomala nel mercato, diciamo così, attuale di quello che funziona sulle piattaforme streaming, diciamo così, mercato discografico, chiamiamolo in questo modo. Dal punto di vista musicale è una cosa anomala, e questo mi ha fatto accendere una lampadina. Cioè, è diventato un caso virale per l'originalità, per non lo so, lo giudicate voi appena lo ascolterete tra un po', e ho detto, ma ci sono stati casi simili nella storia della musica, dove un artista quasi sconosciuto, che balza così fuori dal nulla e diventa virale? Oggi usiamo la parola virale, prima 10-15 anni fa si usava il passaparola, no? Perché non c'erano le piattaforme.
0: Perché non c'era ancora stato il Covid.
1: Non c'era ancora il Covid, quindi è vero. Sai, così
0: improvvisamente esplode e dal nulla diventa...
1: È uscita fuori una playlist e ho scoperto che comunque ci sono stati casi anomali in un arco di 50 anni. Quindi partiamo da pochi giorni fa. Dal 2026, di pochi giorni fa, poi andiamo indietro nel passato e poi ritorniamo di nuovo nel 2026. Questo se riuscirò a farlo nella prima mezz'ora, diciamo, della puntata.
0: No, ma vai tranquillo. Poi... io voglio solo dire, ci tengo a dire un paio di cose, ma le teniamo a fine puntata, perché appunto per rimanere su questo tema delle crepe, perché questa settimana, lo anticipiamo già, non facciamo niente spoiler, però questa settimana noi siamo a Lipsia, noi trasmettiamo da Lipsia, ed è una settimana importante, in particolare fra poco venerdì, il 9 ottobre sarà un giorno importante, sarà la Lichtfest, che è una data particolarmente significativa per noi qui, per la Germania e soprattutto per un momento storico così un po' nervosetto, quindi secondo me ci tenevo a chiudere poi con quello, ma ci
1: arriviamo. Chi vive in Germania, chi ci ascolta dalla Germania sa di cosa stiamo parlando, ma di chi non è in Germania,
0: seguiteci fino a fine puntata.
1: Il Lichtfest il 9 ottobre è stato proprio quella piccola crepa che ha dato inizio poi alla frattura che ha portato giù
0: alla caduta del muro.
1: Ma sì, questo ve lo racconterà Elettra tra un po'. Ci facciamo primo ascolto, ve l'ho accennato, lui è Battista, il pezzo si chiama Battista, musicalmente è una cosa molto sperimentale, è un rap molto anomalo. Lui, diciamo, nel suo Instagram come location è segnalato come Castelvolturno è in provincia di Caserta, quindi si parla di un artista casertano. Ma ascoltiamoci sto pezzo molto particolare e ritorniamo tra un po'.

Io Genanna Catamagna, insieme a Francesco marito da poco in da chiesa, ma sorto in difficoltà, vanno andanze pa' fede, ma sanno imparate che loro in tuo fuoco sa da prua. C'ho notizia lo secondo figlio, piglia in ebriano, signore provvederà. Ma il dottore a 13 settimane verrà nell'ecografia per età gravità. Perciò chiama tutti e due in tuo studio e facetta setup, ci dice la verità. C'è una traslucenza nucale notevole, questo purtroppo va detto. Avrà la sindrome di Down se il test è corretto. C'è un 90%. Per una vita così in vale bene campao, consiglio che dunque la porta. La tant'anni sorrindo in ospedale, sti casi speciali ne ha già viste troppe. All'epoca i medici erano così frettolosi, erano 98, ma Dio dice la verità, viene rivelata agli umili e viene nascosta che è colto. Noi pregheremo il Signore affinché lo guarisca, il dottore guardava con torto. E lo troviamo con forte solisse, decide in coppa vita a morte. Ma se anche poi Dio non volesse guarirlo, sia fatta la sua volontà. Ascetta nendo studio medico e corso e poi ettene subito a chiesa a pria. La si sfugaino con Mimmo un anziano, un membro speciale della comunità. Mimmo con una mano in aria, nato in coppa avanza, pregava con l'autorità. E o Signore ascoltasti preghiere, ricetta a Marianna, figlia mia non ti preoccupa. Passai in esultante sei miso, gradura nascetta e sana e perciò mo sto qua. E non solo fra son nata sana, ma son co più forte, tu quando è sta scena? Ramina da Napoli, monna, focesse, tu quando si impone problema? Se vede che

0: Ok, Battista, questo era il pezzo.
1: Wow,
0: due minuti scarsi di
1: questo.
0: Queste zambogne in un beat che lo possiamo definire non è neanche rap perché è molto anomalo. Lui comunque fa parte della scena rap. La storia di questo bambino, diciamo che lui ancora non è nato, racconta la storia dei genitori che hanno un figlio, sono poveri. Poi la madre è incinta del secondo figlio, che è lui. E al la tredicesima settimana il dottore dice: guarda, c'è il 90% di possibilità che il figlio ha la sindrome di Down, quindi io vi consiglio di abortire. Però la madre, i genitori, di fede evangelica, disse: no, noi pregheremo il Signore perché lo guarisca. E poi è nato lui nel 99, appunto, normale, sano, e quindi dice: io dovevo essere abortito, non dovevo nascere, ma sono qui per farvi un culo, così nella scena hip hop la fase finale è questa, no? Mm-hmm. Dice: da Milano a Napoli, Stong K e così via. Quindi,
1: molto potente.
0: Sì, questo video è diventato super virale. Lui in pratica il suo, cioè Marracash, Frankie Energy, Geolier, Roberto Saviano, Chemitas, addirittura Roberto Saviano ha accompagnato la condivisione del video con questa nota: è nato un poeta dell'hip hop. Cioè, figuratevi, il brano comunque è crudo, per chi capisce, diciamo, il napoletano, è un testo crudo accompagnato da questo beat anomalo, diciamo così, dal punto di vista musicale.
1: Sì, non è neanche un beat alla fine, sì. No? Ha questo sapore molto, tra l'altro, neanche regionale, perché richiama, non so, a me appunto veniva in mente la Sardegna più che
0: No, ma nel,
1: però sicuramente una l'idea della tradizione
0: campana, soprattutto nel casertano, beneventano, avellinese, c'è il suono della zampogna che è molto frequente, non solo a Natale. Sì, comunque lei è bravo. Io veramente sto aspettando che pubblica qualcos'altro, perché diciamo ha catturato la nostra attenzione.
1: Senz'altro, ed è molto interessante la dinamica. Mi farebbe piacere capire da dove è nato, perché poi qualcuno per primo avrà scatenato questo tsunami. Chissà da dove, come
0: sì,
1: funziona
0: poi
1: comunque il meccanismo.
0: Poi andiamo, cioè, se vogliamo continuare, questa è stata, diciamo così, la scintilla, perché a volte, sai, noi critichiamo sempre, no, gli algoritmi ti propinano stronzate su stronzate, quindi stai sempre lì a scrollare col pollice, no, pa, pa, pa, pa. Però ogni tanto, diciamo, 10 suggerimenti, una su 10 ci azzecca l'algoritmo e lì ti fermi. Diciamo lì ti fermi ed è stato così. Poi andiamo avanti. Io
1: vai, sono curiosissima.
0: Vuoi farti questa qua? Te l'ho detto, è nata come scintilla. Ho detto, ma chissà se ci sono stati casi simili in Italia. Allora, questo voglio. Questo c'è un altro caso simile. Ecco qua, magari non così come Battista, però mi sono imbattuto con una cantautrice siciliana che noi, se non sbaglio, molti anni fa l'abbiamo messa.
1: Sì.
0: Rosa Ballisteri. Sì. Rosa Ballisteri è stato un caso molto anomalo nella musica napoletana, perché lei, nella musica italiana, lei era un'attivista politica, quindi faceva proteste, entrava e usciva spesso dalla prigione. E quindi lei scriveva le canzoni tra dentro e fuori al carcere, ed erano sempre canzoni di proteste e di lotta. Poi è successa una cosa molto strana, perché fu scelta per cantare al Festival di Sanremo. Non ricordo bene quale edizione fu, penso del 73, sì. Doveva andare a Sanremo, doveva portare un brano che si chiama Terra che non senti. All'epoca non si usava portare le canzoni in dialetto negli anni 70 a Sanremo. Lei era lì tutta preparata e proprio poche ore prima della sua esibizione fu cacciata da Sanremo con la scusa, diciamo così, con il pretesto che la canzone che lei doveva portare a Sanremo in realtà era una canzone già pubblicata, perché si sa, a Sanremo bisogna portare gli
1: inediti, certo.
0: Ma non è vero, questo era solo un pretesto, perché è risaputo che lei in realtà non interessava andare a Sanremo per cantare. Lei voleva andare a Sanremo semplicemente
1: come atto politico.
0: Come atto politico e fare una denuncia. Non si sa cosa voleva dire là sul palco. Voleva fare una cosa tipo sconvolgere tutti gli italiani. Quindi era un atto politico. e hanno trovato come pretesto, stiamo parlando degli anni 70, no?
1: Sì, il dialetto.
0: Ce l'ascoltiamo comunque un suo brano, perché è molto bello. Non il brano, diciamo, che voleva portare a Sanremo, che si chiama Terra che non senti, cioè Terra che non senti, ma nello stesso album c'è Cuttiludissi, cioè te l'ho detto, e questo è il pezzo che a me piace tantissimo. Ce l'ascoltiamo, poi magari cambiamo. Che è successo? Ah, eccolo. Ah, vai.

0: Sì, la voce indimenticabile e inconfondibile comunque di Rosa Ballisteri.
1: Che ci dicevi, adesso ne abbiamo parlato un po' nel fuori onda, il collegamento qui, la storia della canzone è legata proprio a quella sua, quel suo atto politico non espresso, che però è diventato
0: Diciamo uno strappo, è uno strappo.
1: più potente del fatto che lei veramente abbia parlato, insomma.
0: No, è perché comunque ci sono stati cosiddetti cantautori politicamente impegnati, no? Però diciamo esprimevano la loro protesta attraverso il testo e la musica. Lei, in realtà, da come si documenta oggi, si legge oggi negli articoli dell'epoca, non voleva neanche cantare, voleva semplicemente urlare al microfono e protestare contro qualcosa, contro il sistema e tutto. E quindi era solo un pretesto. Il suo scopo era mettere piede sul palcoscenico più seguito d'Italia e gridare all'Italia quello che lei voleva dire, quindi non voleva neanche cantare, no? Questa è la cosa, diciamo, che l'ha resa immortale. Comunque è un peccato perché se ne parla pochissimo,
1: Ma
0: e ci si ascolta
1: noi
0: pochissimo.
1: ne parliamo regolarmente e l'abbiamo messa più volte, quindi continuate a seguirci, ma andiamo avanti con il prossimo
0: Allora, un
1: pezzo.
0: altro tsunami, un'altra crepa nel panorama musicale italiano nasce a Napoli. Negli anni 70. Allora, c'era un complesso napoletano che si chiamavano i The Showmen. I Showmen all'epoca suonava come musicista Franco Del Prete, James Senese. Alla voce c'era un cantante molto carismatico che, come James Senese, era figlio della guerra, era metà napoletano e metà americano, afroamericano. Quindi anche James Senese, no? Era così, metà e metà. E Mario Musella, era lui il cantante, il leader di questa band, Showman, era un sassofonista magnifico e una voce indimenticabile. Gli Showman ebbero un successo nazionale, come all'epoca c'era la musica beat, no? Era quella musica rock, eccetera. E qualche discografico, già stiamo parlando degli anni 60, cosa che comunque si ripete anche oggi. I discografici all'epoca convinsero Mario Musella a staccarsi dagli Showman e iniziare una carriera solista. All'epoca si usava c'era il cantante solista, no? C'era Fred Bongusto, c'erano questi qua. Solo che la carriera solista di Mario Musella non decollò come sperato e i discografici lo scaricarono praticamente. Nel frattempo, gli ex componenti degli Showman, cioè James Senese, Franco Del Prete e gli altri, non mi ricordo comunque gli altri componenti, si riformarono, cambiarono nome e diedero nome al progetto Napoli Centrale. E
1: Di cui
0: iniziarono
1: abbiamo
0: a
1: parlato anche tante
0: provare,
1: volte.
0: esatto, iniziarono a provare. Quando Mario Musella tornò, diciamo, indietro e disse: "Guarda, io vorrei di nuovo suonare con voi", disse:
1: E
0: "Non
1: gli
0: ci sono problemi".
1: amici.
0: E no, disse: "Non ci sono problemi". Questo lo disse proprio James Senese in un'intervista recente. Disse: "Anzi, noi eravamo contenti di avere un cantante talentuoso come lui, perché nessuno sapeva cantare come ai suoi livelli nella band". Solo che quando Mario Musella ascoltò i nuovi brani, disse: "No, sono per me impossibili da suonare". E James Senese disse: "Noi questo vogliamo fare", perché siamo rimasti scioccati, diciamo così, da quello che facevamo prima, che era un rock pop melodico. No, ti ricordi, no? Quella canzone di Showman? Un'ora sola
1: Sì.
0: ti vorrei. Cioè, immagina, fu un hit internazionale. E James Senese non era d'accordo a suonare questa musica così leggera e diede una cosa importante alla scena italiana, che all'epoca non si era mai visto. Lui mischiò, cioè, stiamo parlando di anni prima, che adesso una cosa banalissima che lo fa New Guinea e tutti l'hanno fatto Pino Daniele negli anni 80, ma James Senese disse: "Noi dobbiamo mischiare il jazz, il prog, il folk, la musica classica tradizionale napoletana con testi politici". E quindi i Napoli Centrale, molti diciamo si aspettavano musicalmente qualcosa simile ai Showman, furono completamente spiazzati perché si trovavano ad ascoltare un misto tra che ne so, i Genesis in napoletano o che mischiavano musica rock, folk, facevano una fusion così difficile da ascoltare e da suonare. Poi i testi li scriveva Franco Del Prete, che era il batterista, e James Enese li cantava con quella sua voce, quella timbrica afro, ma con una dialettica dell'area nord napoletana. E quindi nel contesto musicale si era creata negli anni 70 una crepa veramente dal punto di vista discografico che non si era mai sentito prima. E in effetti Napoli Centrale poi dagli anni 70 fino ad oggi hanno continuato la carriera sempre sulla stessa strada, fin quando poi James Enese è mancato pochi mesi fa, un anno fa, e poi Franco Del Prete prima, e così i Napoli Centrali non esistono più. E voglio farvi ascoltare questo pezzo che si chiama Campagna, perché è un inno alla terra, quindi la terra come rivalsa contro il modernicismo che c'era all'epoca. L'unico modo è ritornare alla terra, e quindi questo per me resta bello. Ancora molto oggi ascoltandolo, bello. Diciamo, mi fa venire i brividi. Ci ascoltiamo Campagna, loro sono in Napoli Centrale, buon ascolto.
1: Tra poco.

0: Come si fa, nonna Mari, i Napoli Centrale, soprattutto la voce di James Nese. Allora, Elettra, ti voglio presentare la prossima artista. Vai. Che secondo me Vai. Tu la amerai.
1: Okay,
0: sono un po' napolicentrico oggi,
1: sì.
0: Però quest'artista,
1: un po' che non lo eri, va bene, ti perdona.
0: Questa al sì. di là della provenienza geografica, è il tuo alter ego napoletano.
1: Urca.
0: Ok. Stiamo parlando di un artista che il nome d'arte è Nziria.
1: Uh-huh.
0: Nziria in napoletano significa quando sei inserito, è un misto tra ansia, attesa, preoccupazione, sono in tedesco forse dice Unruhe, no? Uh-huh. Instabilità emotiva e psicologica.
1: Cioè è, è in questo, è questo che pensi di me?
0: No.
1: Però ci hai beccato, va bene.
0: Però
1: va
0: lei,
1: bene,
0: lei,
1: accetto lei, l'analisi.
0: Lei, questo è il nome d'arte,
1: sì.
0: debutta nel 2022 con un album chiamato XXYBRID.
1: Okay.
0: Lei si definisce come stile musicale hard neomelodico, perché il suo scopo è di mischiare la musica neomelodica e la musica hardcore gabber, quello tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, con la musica neomelodica. Uh-huh. È una DJ e si fa tutto da sola. E la cosa strana, perché mi ha ricordato te, lei per registrare il suo album è andato nella bocca del Vesuvio, il suo secondo album, a registrare i suoni vulcanici e li ha campionati. Quindi il secondo album, che si chiama Sisma, mm-hmm. parla proprio di crepe, rotture, cioè lei vive alle falde del Vesuvio, quindi queste rotture, queste crepe, questi sismi li percepisce ogni giorno e li ha messi in musica elettronica con testi in neomelodico napoletano. È un progetto veramente molto,
1: figa,
0: molto
1: sono
0: bello.
1: Curiosissima.
0: Quindi questo fatto che lei usa questi campionamenti di eruzioni vulcaniche,
1: field recording,
0: è bellissimo. Comunque ho scelto questo dall'album Sisma, che è il secondo del 2025.
1: A proposito, di crepe, tra l'altro,
0: ha fatto un altro album del 2026 che ancora non l'ho ascoltato, per questo non l'ho messo nella playlist, però questo qua del 2025 è una bomba. Ce lo ascoltiamo e vediamo un po' la particolarità musicale, perché è qualcosa di nuovo, oltre la crepa simbolica c'è proprio la crepa vera, perché voi ascolterete tra i sampling, no? Si dice così?
1: Sampler, la registrazione sample, sì.
0: Del Vesuvio, del vulcano, della zona dei Campi Flegrei che fa tremare la terra. Quindi ci ascoltiamo Nziria, buon ascolto.

0: Sì, sì. Comunque, che ne pensi, Elettra? Tu faresti una cosa del genere? Andresti nella
1: assolutamente
0: bocca
1: sì.
0: di un vulcano?
1: Assolutamente sì. Mi è piaciuto moltissimo, ovviamente, il brano, ma il concept soprattutto. E quindi stupenda scoperta, ma ovviamente sì, certo che... Tra l'altro devo dirti la verità che mi sono andata proprio in trip, mi stavo già facendo film, mi sono venute mille idee mentre ascoltavo sto pezzo, quindi una grande ispirazione, spero sia stata di grande ispirazione anche per voi e quindi grazie mille.
0: Bello, mi è piaciuto. Spero che comunque, sai, a volte faccio queste playlist, faccio questi ascolti sporadici, li salvo nelle playlist con la... Dico vabbè, poi lo approfondisco e per fortuna c'è Italorama che mi dà quel,
1: sì.
0: diciamo così, perché altrimenti vanno a finire nel dimenticatoio, perché c'è troppa musica. E chi dice che oggi la musica non è più bella, non è come una volta, io devo essere sincero, oggi qualitativamente e anche, o soprattutto quantitativamente, c'è tanta musica, c'è tanta roba, perché
1: sì,
0: si sono
1: sì,
0: abbattuti
1: sì.
0: i costi di produzione. Prima ci volevano migliaia di euro, cioè di lire, di dollari, no, per produrre
1: sì,
0: un
1: sì,
0: album
1: sì, sì.
0: Oggi diciamo i costi si sono abbattuti e chiunque c'è tanta merda,
1: è
0: diciamo
1: più democratico
0: così.
1: Fare musica è una cosa più democratica, quindi c'è poco da criticare, è giusto così ed è bello così. Bisogna fare più fatica per trovare magari la musica che ci piace. E anche questo è giusto, no? Che ci sia un po' più di lavoro da parte anche degli ascoltatori, di ricerca, di come è giusto che sia. Non ci lamentiamo che ci sono troppi libri, non dobbiamo lamentarci che ci sia troppa musica. Ovviamente ben venga la musica di artisti in carne ed ossa e insomma la creatività ancora umana, ecco, ovviamente.
0: Certo, alla faccia della AI, dell'intelligenza artificiale, ma quale intelligenza artificiale? A volte tra intelligenza artificiale e stupidità reale non so quale scegliere, però ti dico una cosa.
1: Vai,
0: noi ne abbiamo già parlato, però è sempre, diciamo così, un bene riproporlo e ribadirlo. Parliamo di uno dei più grandi cantanti della musica italiana che ha fatto la storia, che è Lucio Battisti.
1: Sì.
0: Lucio Battisti, secondo me, nella musica italiana c'è un prima e un dopo Lucio Battisti, no? Noi facciamo già una puntata, se ti ricordi, Lucio Dalla e Lucio Battisti, perché sono nati tutti
1: sì,
0: e due
1: sì.
0: lo stesso giorno,
1: sì,
0: ma in
1: sì.
0: anni diversi e in città diverse. Allora, Lucio Battisti ha avuto un lungo sodalizio con Mogol, che l'ultimo album con Mogol, se non sbaglio, nel 1980, era Una giornata uggiosa.
1: Mm-hmm.
0: Poi si interruppe questo sodalizio e Battisti per la prima volta disse: voglio fare veramente adesso la musica che piace a me, e fece i cosiddetti album bianchi, che avevano
1: di
0: tutti una copertina
1: bianca, dedicato intere puntate, andate a riscoprirle.
0: È il penultimo album, l'ultimo fu Hegel, diciamo gli album di Lucio Battisti, album bianchi, sono gli album che all'epoca dell'uscita hanno venduto di meno, cioè nel senso veramente stiamo parlando pochissime centinaia, migliaia di copie rispetto ai milioni di copie che aveva venduto prima. Però Lucio Battisti, a differenza dei tempi di Mogol, forse a parte per l'album Anima Latina o Mio Caro Angelo, che sono stati per l'epoca album super prodotti con tantissimi musicisti provenienti da tutta Europa per registrare quell'album, Battisti decide di questa nuova fase musicale di lasciare l'Italia e andarsene a Londra, perché Londra era l'avanguardia sia dal punto di vista degli studios, ma anche da dei musicisti e soprattutto musicale. Si produceva e si faceva un linguaggio musicale in Italia del tutto sconosciuto, e Battisti voleva mettersi alla prova, voleva sperimentare nuovi generi, tant'è che ci sono pezzi negli album bianchi di Lucio Battisti dove c'è la musica techno. Battisti fa la musica techno negli anni 80, tra l'altro, che arrivò poi in Europa, la techno ha avuto successo nei 90, e quindi lui in un certo senso l'ha anticipato. E c'è quest'album in particolare, che l'album è stato stroncato quando uscì, ma fino a pochi anni fa è stato rivalutato, comunque una decina d'anni fa. Stiamo parlando del penultimo album, CSAR, che significa Cosa succede alla ragazza. forse uno degli album più sperimentali, non solo di Lucio Battisti, ma proprio della scena musicale italiana, che tu non te l'aspetti da Lucio Battisti un album del genere. Ci ascoltiamo la canzone, diciamo la traccia omonima, che dà anche titolo all'album, Cosa succede sulla terra. Cioè, questo è Lucio Battisti, ragazzi, quindi buon ascolto.

0: Allora,
1: che bomba!
0: Ma sto pezzo è molto, molto sperimentale per un semplice fatto, perché allora si sa, no, che dopo la rottura con Mogol i testi glieli scriveva Pannella, si pronuncia così. E per quest'album in particolare Battisti e Pannella hanno deciso di scrivere i testi e concentrarsi sul suono delle parole, sopra i ritmi, come se le parole sono uno strumento, ma non un mezzo per comunicare, diciamo, il testo, ma uno strumento musicale. Mm-hmm. E se ci hai fatto caso, le sillabe cadevano in corrispondenza ai beat, quindi le parole erano studiate in base ai beat, si sceglievano le parole, quindi quando dice ma che è sto testo, non si capisce niente, quindi fu uno shock soprattutto per tutti i fans di Battisti, perché sai, le canzoni che scriveva con Mogol erano poesie. Quindi era tutto basato sulla comunicazione, il linguaggio della parola, una storia che si raccontava. Qui invece no, si smonta il testo per diventare strumento, quindi la parola va scelta in base alle sillabe che devono coincidere perfettamente con i beat, con i battiti, con gli strumenti, e diventa strumento la voce, quindi
1: molto bella,
0: non parola, ma come aiutami a dire,
1: strumento ritmico, no? Quindi il suono, gli accenti diventano proprio una parte ritmica più che una parte di significato. E quindi
0: è la cosa strana, che questo progetto, questa cosa, perché poi Battisti non è che si esprimeva neanche tanto nelle interviste, no? Non è che lui non doveva spiegare. Uh-huh. I cosiddetti critici musicali ci sono arrivati, diciamo, 20 anni dopo. Uh-huh. Ad esaminare nuovamente questi album di Battisti e a capire che cosa c'era del genio dietro, era studiato. Quindi andava di là di quello che era il pop. Mo uno, diciamo, nella sua posizione da cantautore che ha venduto milioni di dischi, poteva adagiarsi sugli allori, godersi tutti i benefici, no, del successo. Invece si è rimesso in gioco, ha quasi rischiato di stroncare proprio la sua carriera con gli ultimi album, però ha fatto quello che voleva e adesso ne siamo qui ancora a parlare.
1: Molto bello, Tony.
0: Scusa se mi sono rubato del tempo.
1: Hai fatto molto bene. Io in realtà, diciamo, quello a cui tenevo per oggi, e appunto come anticipato inizio puntata, è che questa settimana è una settimana un po' particolare, a parte il fatto che arriviamo adesso dalla celebrazione dell'unificazione della Germania, quindi già un giorno importante, e il 9 ottobre si celebrerà qui a Lipsia, in particolare la Lichtfest, che è una giornata molto importante che ricorda quella serie di manifestazioni che pacificamente, regolarmente, lentamente, ma inesorabilmente hanno poi portato alla caduta del muro di Berlino.
0: Quella piccola crepa che poi
1: Ha fatto veramente crollare il muro, letteralmente proprio. Ed è una cosa molto bella. Quindi, se siete a Lipsia, ricordatevi, venerdì a partire dalle ore 7 fino alle ore 22 ci sarà questo meraviglioso, per me, io

0: politica, perché credo che sia importante. Diciamo che ci sono un paio di cose ancora che vorrei dirvi. Vi lascio un pezzo, un grande classico forse nel prog, ma secondo me si presta perfettamente. Guarda, se me lo metti.
1: Sì, scusa.
0: Guarda, yes, that's one. Un grande classico, però secondo me ci sta proprio bene bene bene. Quindi anche qui torniamo un po' indietro, siamo al 1975, loro sono gli Area. Il brano è Gioia Rivoluzione, non serve che vi dica perché ho scelto questo brano, ma dopo vi farò ascoltare qualcosa di un po' meno conosciuto, ma insomma questo secondo me ci sta proprio a pennello. Quindi a fra poco e
1: buon ascolto.
0: Buon ascolto.

0: Gioia Rivoluzione.
1: Yes, Gioia Rivoluzione. Vabbè, non serve dire molto su questo brano, ovviamente. Usiamolo come spunto per
0: il nostro. Sul retro della copertina del disco c'è una frase, c'è scritto: mai tornare indietro neanche per prendere la rincorsa. Cioè, dopo una frase del genere.
1: Infatti, meravigliosa. Quindi, un po' di spinta per tutti noi per affrontare questi tempi bui. Quindi, con una candela in mano, camminando pacificamente. Io trovo che sia un'immagine meravigliosa. E su questa immagine molto bella del camminare come atto politico, come atto di rivoluzione, vorrei parlarvi di un brano di un artista, sì, che si chiama, il brano si chiama Il Sentiero, tratto dall'album Memoria dal Futuro dell'artista del progetto Leda, che è una band alternative rock. E questo brano in particolare racconta un evento che si svolge nelle Marche, una marcia della memoria, appunto, per l'eccidio di Montalto, che è appunto delle Marche. Questa è una camminata collettiva per commemorare quell'evento drammatico. E il brano che ascoltiamo adesso è proprio ispirato a questa camminata. Quindi il fatto del camminare è un atto politico che può avere veramente tante, tante valenze. Anche questo, una piccola crepa, no? Il semplice atto di camminare, che però può servire ad abbattere muri, a ricordare, a sostenere la giustizia contro ogni forma di violenza, la memoria. Quindi sono immagini davvero molto, molto potenti. Allora, siccome siamo un po' alla fine, vado un po' veloce, ma vi lascio questo pezzo, che è appunto Il Sentiero. Buon ascolto.

0: Da Il Sentiero, un brano molto struggente, molto poetico, e appunto con questa storia, questo messaggio davvero potentissimo, che trovo si sposi perfettamente con quello che succederà poi venerdì anche qui a Lipsia. Insomma, spero. Tu conoscevi questo?
1: No.
0: Questo brano?
1: No, il video molto evocativo, che ci sta bene anche con il contesto, sì.
0: Molto bello. E insomma, adesso noi vi salutiamo perché siamo arrivati in chiusura. Vi dico due parole sull'ultimo brano invece. L'ultimo brano è di una cantante che si chiama Lumen, che ha pubblicato un EP che si chiama Corrente Libera Vitale. Ed è un brano, un EP abbastanza nuovo, insomma, dell'anno scorso. È una cantautrice poco ancora conosciuta. L'album è delicatissimo, è molto bello. E è tutto concentrato, insomma, sul tema della libertà personale e dell'identità, che trovo siano anche argomenti, tematiche molto forti, molto importanti, appunto, riferendosi sia alla questione di venerdì, no? Perché è stato il problema della libertà, è stato quello che ha spinto poi a muovere le persone per reclamare il loro diritto alla libertà. E questo deve essere anche un po' lo stimolo che rimane sempre a tutti noi, senza dare mai per scontato, insomma, quello che abbiamo, e che siamo, insomma, c'è un po' il rischio di scivolare e di perderlo, quindi stiamo sempre vigili.
1: Certo.
0: Vediamoci venerdì.
1: Mandiamo i saluti, perché non vogliamo rubare altri secondi al,
0: sì,
1: prossimo brano, che lo metto già in
0: sottofondo.
1: Il pezzo è Stars,
0: e
1: tra
0: dopo
1: due settimane ritornerà Italorama, sempre qui su Radio Blau,
0: sempre ore 21, noi vi aspettiamo. E dopo di noi ci sarà Old School Technophone,
1: Blizzard, quindi
0: live
1: un po'
0: DJ
1: di
0: set.
1: DJ set live in vinile analogico, alla faccia dell'algoritmo, quindi buon ascolto
0: e...